Posvetite no. Esse afemri stena idere fittino. Il mondo è Gesù Cristo, si rontlo.